0: Che anno è? Che giorno è? Ma il coraggio di vivere, quello ancora non c'è. I giardini.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.